Questo è un giocattolo, dato in pasto al suo pubblico, senza nessuna riserva, ma...